dorme accanto a noi? Beh, sicuramente il nostro amico a quattro zampe. Dimmi chi dorme accanto a me, Renato Zero, su Dimensione Suono Soft. Adesso, nella domenica mattina, ci sono anche i Queen.

0: così diamo il via all'estate del 2026, un po' rovente in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, però ci difendiamo con la musica di Dimensione Suono Soft, quindi ci rinfreschiamo. Buon weekend.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone! Grandi offerte su friggitrici!

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo Ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
6: Parliamo questa mattina di musica, di grande musica, perché è sabato 27 giugno e adesso spoileriamo: Gabri Ponte torna a far ballare San Siro con un concerto interamente live, San Siro Dance. Il DJ producer italiano più ascoltato al mondo torna infatti a Milano per una nuova serata, una grande festa all'insegna delle sue hit diventate storiche nel corso del tempo. In programma tutti i suoi grandi successi, dei più recenti, con cui ha collezionato due dischi di diamante, attenzione, fino alle hit che lo hanno reso un'icona internazionale. Il concerto, ricordiamo, che arriva dopo la pubblicazione a gennaio del 2025 di Tutta l'Italia, no? Lo ricordiamo, Tutta l'Italia, brano scelto come colonna sonora ufficiale della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Gabri Ponte conta attualmente 3 dischi di diamante, 50 di platino, 29 d'oro e oltre 6 miliardi di stream complessivi. Complimenti. E allora, appuntamento per sabato 27 giugno e abbiamo tutto il tempo per organizzarci. E adesso le grandi voci del cinema nell'interpretazione dell'aforisma d'amore e poi ripartiamo con Frank Sinatra.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Quando io ti amo e tu mi ami, siamo l'uno come lo specchio dell'altro e riflettendoci l'uno nello specchio dell'altro vediamo l'infinito. Fly.

0: You.
1: Pianoforte. Violini. Fiati. E la voce di Sienna Spyro. I'll take my pride, standing for you. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: sempre una grande emozione, sempre un grande coinvolgimento quando ascoltiamo la musica di Elisa. Modo tuo su Dimensione Suono Soft, tra poco l'appuntamento Good Life e quindi il giorno più lungo dell'anno. Una bella festa dedicata alla luce, oggi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere l'esperienza di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi scegliere

0: Dirlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
7: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
8: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Vedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenvedetti.com a Cantù in via Genova 2. Aperti anche la domenica.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
14: Alex International. Alex International.
15: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
16: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
17: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: Ci attende una domenica all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, da segnalare qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno sulle Alpi e le temperature massime in ulteriore aumento, con picchi che a Milano e Torino saranno anche prossimi 36.

0: Addio alla nostra Good Life, la prima di questa mattina, di quest'estate, domenica 21 giugno sulla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Quindi una data speciale, oggi da festeggiare, il giorno più lungo dell'anno nell'emisfero nord, ma è anche la giornata internazionale del sole, una celebrazione della luce che da migliaia di anni accompagna la storia dell'umanità. Molto prima dell'arrivo dei calendari moderni, tra l'altro, il solstizio era considerato un momento sacro in numerose culture europee. Si accendevano falò, si organizzavano feste all'aperto, si celebrava l'abbondanza della natura. Ancora oggi molte città accolgono questa giornata con concerti, eventi culturali, incontri all'aria aperta, perché il sole è molto più di una presenza nel cielo. È la fonte dell'energia che alimenta la vita sul pianeta, regola ritmi biologici e permette al nostro organismo di produrre la vitamina D. Importantissima, è la chiave di tutto, che fissa il calcio nelle ossa, è fondamentale per mantenere lo scheletro e i denti forti e sani, prevenendo malattie come l'osteoporosi e nei grandi, e poi per quanto riguarda i bambini il rachitismo. Ancora contribuisce al buon funzionamento dei muscoli, riduce il rischio di cadute soprattutto negli anziani. In pratica il sole agisce come un vero e proprio interruttore biologico per la salute di ossa, muscoli e difese immunitarie. Forse il messaggio più bello di questa giornata è proprio un invito a uscire all'aria aperta, passeggiare in un parco, godersi il tramonto o semplicemente dedicare qualche minuto alla luce naturale. Può diventare il tutto un piccolo gesto di benessere quotidiano. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Sono pronte le ultime notizie dalla redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft, pronto quindi il collegamento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30-40-50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Bello partire per le vacanze.
5: Sì, ma con quale auto?
4: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
4: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
5: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
4: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
5: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
4: Info su denicar.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Scegli un pilota.

0: concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno e una buona domenica da Valentina Lorusso. L'amministrazione statunitense spera che l'Iran accetti di consentire agli ispettori delle Nazioni Unite l'accesso ai suoi impianti nucleari. In cambio Washington è pronta a dare a Teheran accesso a parte dei suoi beni precedentemente congelati, lo riporta Axios. Secondo fonti consultate dalla testata, gli Stati Uniti vorrebbero che l'Iran invitasse gli ispettori delle Nazioni Unite a visitare i suoi siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti e da Israele. Intanto attacchi aerei russi nelle regioni ucraine di Poltava e Dnipropetrovsk hanno causato 3 morti, lo hanno annunciato le autorità locali. Una persona è morta, 9 ferite a seguito dei bombardamenti, attacchi di droni e colpi di artiglieria contro 3 distretti della regione di Dnipropetrovsk, ha scritto su Telegram Ganzia, capo dell'amministrazione militare locale. Il suo omologo ha indicato che 2 persone sono morte, una delle quali dopo il ricovero in ospedale. Intanto i negoziati, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran e a consolidare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra, lo riporta la P. Sarà, veniamo in Italia, una domenica bollente da nord a sud con il bollino rosso in 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Le altre città monitorate saranno tutte con il bollino arancione o giallo, quindi rischi per la salute a causa dell'anticiclone africano che sta portando caldo intenso sulla penisola. Il caldo insisterà sulla pianura padana almeno fino al primo weekend di luglio. Siamo allo sport, i mondiali di calcio: l'Olanda travolge la Svezia, la Germania piega la Costa d'Avorio in campo Giappone e Tunisia. La MotoGP Gran Premio oggi alle 14 a Brno, Bezzecchi escluso per uno schiaffo ad un addetto alla pista. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
3: Torniamo dopo l'appuntamento con la redazione giornalistica. Ancora buongiorno, buona estate da Silvia Giansanti, e in questa domenica 21 giugno a Milano c'è il BAM Summer Festival. Parliamo di una grande festa collettiva con oltre 500 musicisti a cielo aperto. Protagonisti dell'evento saranno decine di sbandieratori, bande giovanili, street band e provenienti da tutta la Lombardia. Per l'occasione il giardino botanico di Porta Nuova si anima di performance dal vivo e parate itineranti. Infatti in questa giornata internazionale della musica BAM celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana con una giornata di festa che riporta al centro il ruolo democratico e sociale delle bande, una delle più diffuse esperienze di educazione musicale e culturale del territorio, capaci ancora oggi di generare senso di appartenenza. Quindi BAM Summer Festival, come già detto, sarà scandito dall'alternarsi dei brani delle bande lombarde che a partire dall'Inno di Mameli ripercorreranno i momenti simbolici della storia dell'Italia. Appuntamento imperdibile. E adesso l'aforisma d'amore, l'interpretazione delle grandi voci del cinema che come sempre ci fanno venire i brividi, e poi ripartiamo con Sei bellissima, un classico della Bertè.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: La cosa più bella del nostro amore è che esso non ha razionalità né logica. La cosa più bella del nostro amore è che esso cammina sull'acqua e non affonda.

che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno,

0: C'è sempre una prima volta in tutto da ricordare. Negramaro, la prima volta, buona musica, buona domenica, buona estate da Dimensione Suono Soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
9: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
10: Domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
9: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
10: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
9: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com.

0: per cene semplici con le amiche.
1: Ho una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
0: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: Estate alle porte?
3: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Ecco qualche esempio:
3: Fiat Pandina da 12.490 euro,
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
3: Peugeot 208 da 17.990 euro,
2: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
3: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
2: Info su denikar.it.
4: Dimensione suono soft.

batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Canzone che ci fa emozionare in maniera incredibile. Poi Giorgia su Dimensione Suono Soft. Segno per segno, adesso è pronto l'oroscopo più famoso d'Italia. Branco.
1: Buona domenica da Branco le Stelle. Felicità a voi tutti. E già che ci siamo, presto prestissimo, alle ore 8:26, solstizio d'estate, quindi una felice estate a voi tutti. Amici dell'Ariete, luna comunque è positiva, è nel segno della Vergine. Con l'aiuto di Venere potete sperare in una soluzione veramente positiva. Perdetevi in amore. Toro, sarà un'estate di amore, anche se poter vivere queste stelle un po' in maniera più spensierata e appassionata, bisogna, diciamo, attendere che questa Venere lasci il Leone e vada poi in Vergine, ma comunque va bene anche così. Influssi, ripeto, ottimi nel lavoro, attività, soldi. Gemelli, Giove sarà stupendo in Leone, dunque è veramente una estate

che può accelerare in tutti i campi del lavoro, affari, studio, ricerche, progetti. Diciamo che siete sulla via della ricchezza. Buongiorno, buon compleanno al segno del cancro. Svegliate il piccolo Proust che c'è in voi, ammirate l'infinito di leopardi, ma anche i corpi umani, robusti di Rubens. Tutti questi artisti erano del cancro. Allora fate anche voi un'estate corposa, fisica, sportiva, passionale. Questo è il mio augurio. Buon compleanno a tutti. Leone, avete un cielo che è una meraviglia. Non dovete avere paura di nulla, ammesso e non concesso che un leone possa avere paura di qualcosa. Vergine, trattasi di una luna porta fortuna, perché è una luna bella e crescente. Rilassatevi, amici della Vergine. Bilancia, Mercurio purtroppo ostacola proprio oggi un viaggio, ma pensiamo che sarà più che un ostacolo, un ritardo. Scorpioni, molti di voi siete come branco le stelle. Forse ubbiate anche il giudizio universale, e vuole dire che pensate voi stessi. Ecco, perché a volte, diciamo, non amate nemmeno voi stessi, ma questa non possiamo fare niente, è la natura dello scorpione. Sagittario, ma l'inizio d'estate è più raccolto oggi, più discreto, più morbido, anche devo dire un po' misterioso, come se fosse in procinto di annunciare qualcosa. Siete un po' agitati, soprattutto voi coniugi. Auguri al Capricorno, è il vostro segno invernale, non ha mai gradito troppo la forte luce estiva, perché questa luce forse illumina un vostro pensiero nascosto, un angolo del cuore che volete tenere riparato. Saturno però spera che non abbiate nulla da nascondere. Acquario, avremo ancora tante occasioni per essere sempre felici. Questo sole mi consente di prevedere ottime novità per i vostri affari. È veramente una bella domenica questa, Acquario. Pesci, sole in cancro, insieme a Giove, voi potete rivedere, correggere i vostri rapporti. Luglio sarà veramente un mese molto molto bello. Allora ancora auguri di una felice estate, pensiero delle stelle è dedicato ai nostri ascoltatori maschi. Proprio oggi che è il primo giorno d'estate potreste dirle alla vostra donna: nulla vi è al mondo così bianco come il tuo corpo. Concedi che io tocchi il tuo corpo così bianco.

0: Ci stiamo per collegare con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno e ancora una buona domenica da Valentina Lorusso. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato in Svizzera per partecipare a colloqui sull'attuazione dell'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Vance è arrivato alla base aerea di Yemen alle 5.59, come rende noto il suo portavoce. Mohammad Mokhbar, consigliere e assistente della guida suprema iraniana, ha avvertito che Teheran non accetterà un accordo solo sulla carta, a meno che Washington dovrà rispettare pienamente i suoi impegni. Gli americani capiscono meglio il linguaggio dell'economia e del rapporto costi-benefici, ha scritto Mohammad su X. Se l'accordo rimarrà solo sulla carta, anche il flusso di energia in Medio Oriente si fermerà. Intanto, gli attacchi aerei delle forze di difesa israeliane hanno causato la morte di 7 persone, come rende noto l'agenzia di stampa governativa libanese. Citando un resoconto del Ministero della Sanità Pubblica, 5 individui, tra cui un bambino, una donna e 2 anziani, sono rimasti uccisi in un raid sulla città di Somor, nel distretto occidentale della Bekaa. Non credo ce ne sarà bisogno, il prezzo dei carburanti scende da 12 giorni, ma siamo pronti ad ogni misura se lo sblocco dello stretto di Hormuz non fosse effettivo, lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervistato dal quotidiano La Stampa, rispondendo alla domanda se sia in arrivo.

0: una nuova proroga del taglio delle accise. La cronaca: un cicloturista portoghese di 35 anni residente in Francia, impegnato in un viaggio in bicicletta tra Parigi e Milano, è stato soccorso nella notte sulle alture di Genova. L'uomo non riusciva ad orientarsi a causa di un malfunzionamento dell'applicazione utilizzata per la navigazione. È finito a terra battendo la testa, riportando un trauma toracico. Siamo al calcio, i mondiali. Giappone-Tunisia finisce 4-0. Ancora prima l'Olanda ha travolto la Svezia, la Germania ha battuto la Costa d'Avorio. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
1: Prosegue senza sosta e in modo tranquillo la nostra lunga domenica mattina insieme sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. E parlando di appuntamenti speciali, in questi giorni c'è l'ACI Racing Weekend all'Autodromo Nazionale di Monza, l'evento tutto gratuito che vede protagoniste diverse categorie automobilistiche di grande spettacolo. Oltre alle gare in pista si potrà vivere l'evento attraverso l'area dedicata all'intrattenimento, è pensata per coinvolgere quindi visitatori di tutte le età, con un'area kids, food trucks, DJ set e un'esposizione di vetture davvero molto interessante. Appuntamento quindi all'Autodromo Nazionale di Monza. E adesso l'aforisma d'amore, facciamo interpretare le grandi voci del cinema che danno il meglio, e poi ripartiamo con Oggi sono io di Alex Britti.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Meglio perdere col cuore tra le mani che vincere col cervello al suo posto.

0: Note che toccano il cuore, così deve essere perché siamo su Dimensione Suono Soft. Che bel talento, Sam Smith, Stay With Me, buongiorno.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con 2 nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
13: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio.

0: iscrivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
1: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
0: Domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
1: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
0: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
1: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
2: Bello partire per le vacanze.
3: Sì, ma con quale auto?
2: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
2: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
3: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
2: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
3: Nuova Lancia Ypsilon Hybrid da 19.990 euro.
2: Info su denicar.it.
4: Dimensione suono soft.

0: Siamo tornati all'inizio degli anni Ottanta, che brivido, con i Duran Duran, Save a Prayer, canzone che abbiamo vissuto in prima linea quando appunto c'era il vinile. Che onore avere qualche annetto in più, mettiamola così. Adesso però facciamo un viaggio non nel tempo ma nel futuro, futuro viaggio estivo magari con Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, col trolley, oggi andiamo in altissima montagna. Oggi vi racconto dell'Himalaya. Io non sono mai stato uno scalatore, però da sotto, guardando la maestosità, ho avuto delle impressioni, delle emozioni incredibili. L'Himalaya non è, secondo me, solo una catena montuosa, è il tetto del mondo e mi sarebbe piaciuto raggiungerlo, ma purtroppo qui tutto è gigantesco, le montagne, i silenzi e anche la tua stanchezza, perché quando inizi a salire un pochettino, insomma, è pesante. L'Everest, il Monte Bianco, sono tutte qui come le star di un film d'azione naturale. Ma l'Himalaya non è solo per gli scalatori, come vi raccontavo. Ci si può accontentare di quello che ho fatto io. Ci sono villaggi che sembrano usciti da una favola, monaci che meditano a 5.000 metri e panorami che ti fanno dimenticare il cellulare, anche perché ovviamente non c'è campo. Una chicca: si dice che l'Himalaya sia la casa dello Yeti. Insomma, io non l'ho incontrato, ma ho incontrato degli Yak che sembrano pronti a sostituirlo, pelosi e un po' dalle movenze strane come uno Yeti. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Pin. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: ostacoli potremmo dire si va avanti. Tra pochissimo l'appuntamento con la redazione giornalistica per le ultime notizie su Dimensione Suono Soft. Siamo arrivati ai saluti finali, attenzione al colpo di calore, io ne soffro, quindi bottiglietta di acqua fresca alla mano e via ad affrontare tutta la giornata di questa domenica rovente in cui è entrata l'estate, 21 giugno, c'è il cambio con Maria Chiara Belardo, estivissima per le prossime 4 ore, quindi seguirà la sua conduzione. È tutto da Silvia Giansanti, buon proseguimento, baci!
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Ancora buongiorno e bentrovati da Valentina Lorusso. Tragedia nel Milanese, 3 minorenni sono morti in un incidente stradale avvenuto nel comune di Senago, provincia di Milano, dove un'auto a bordo della quale viaggiavano 9 persone è uscita fuori strada ed è precipitata nel canale Villoresi. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con i carabinieri, le squadre di soccorso intervenute con numerosi mezzi e personale specializzato hanno immediatamente avviato le operazioni di salvataggio e ricerca. E ancora una tragedia a Foggia, una donna di 80 anni morta per le ferite riportate nell'incendio della sua abitazione in via Montegrappa. L'anziana viveva da sola. A nulla sono serviti gli interventi del 118, sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri e la polizia locale. Le fiamme, stando ad una prima ricostruzione, sarebbero scoppiate in una delle stanze dell'abitazione della donna, che si trovava al secondo piano. E momenti di grande preoccupazione ieri sera a Villanova Canavese, in provincia di Torino. 8 ragazzini bloccati su una giostra ad un'altezza di 30 metri. Alcuni di loro sono rimasti fermi a testa in giù. L'allarme è scattato alle 22. Durante una normale corsa la giostra si è bloccata. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118. Andiamo adesso all'estero. Una serie di attacchi russi ha ucciso 3 persone nelle regioni orientali di Dnipropetrovsk e Poltava, che hanno reso noto le autorità locali. Una persona uccisa, 9 ferite nel raid che ha interessato 3 distretti, ha scritto su Telegram Ganza, capo dell'amministrazione militare regionale, specificando che tra le vittime figura una donna di 70 anni nel distretto di Nikopol. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
7: E insomma, se ancora non ce ne fossimo accorti dalle temperature roventi, è ufficialmente arrivata l'estate. Buona domenica 21 giugno 2026 e quindi buon solstizio a tutti. Io sono Maria Chiara Belardo, ti accompagno su Dimensione Suono Soft per le prossime 4 ore fino alle 14 in punto. Arrivo subito dopo Silvia Giansanti, che ti ha praticamente buttato giù dal letto alle 6 di questa mattina, e resto con te ovviamente con tutti i successi più belli di sempre, i nostri meravigliosi appuntamenti di benessere.

0: primo arriva già più avanti, c'è una bella Good Life ad attenderci. Intanto le più belle voci del cinema ti fanno accomodare con il nostro aforisma d'amore e poi i Righteous Brothers con Unchained Melody.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore corre ad incontrare l'amore con la gioia con cui gli scolaretti fuggono dai loro libri. Ma l'amore che deve separarsi dall'amore ha il volto triste degli scolaretti quando tornano a scuola.

0: Walking Away, c'è anche Craig David ad accompagnarci nella nostra domenica su Dimensione Suonsoft e tra poco segniamo in agenda un appuntamento con le Good Life.
1: Prenditi una pausa, respira. Con DimensioneSuonoSoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. DimensioneSuonoSoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
3: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow! Lo dirai anche tu!

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano. M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
8: Domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
7: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
8: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
7: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
9: Siete voi, il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Auguri Goldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Alex International. Alex International.
17: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
18: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: Dimensione Suono Software.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: Andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ed è arrivato il momento di porci una domanda, direi, alquanto esistenziale in questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Sono Soft, ed è: che cos'è per noi il benessere autentico? Beh, in realtà risiede nel perfetto mix tra corpo, mente e ambiente che ci circonda. Lo yoga, per esempio, è una disciplina antichissima che ci aiuta a raggiungere un equilibrio completo. È una filosofia di vita pratica, un manifesto di ecologia interiore e consapevolezza che, attraverso la combinazione di posizioni fisiche, tecniche di respirazione e momenti di raccoglimento, agisce proprio come un potente regolatore del sistema nervoso, abbassando i livelli di cortisolo e stimolando il nervo vago per indurre una profonda calma interiore e una flessibilità mentale. Se non ti sei mai approcciato a questa pratica, la buona notizia è che lo yoga non richiede alcuna dote acrobatica. Per iniziare con un approccio green e rilassato, il primo passo è sintonizzarsi sul respiro. Quindi trova un angolo silenzioso, inspira per 4 secondi, trattieni il fiato per altri 4, espira per 4 e rimani a polmoni vuoti per ulteriori 4. Questo esercizio azzera all'istante l'ansia. Successivamente muovi i primi passi praticando posizioni semplici e di radicamento. Sali sul tappetino senza giudizio e senza fretta, ricordandoti che ogni grande viaggio verso la pace interiore inizia sempre ascoltando con amore il proprio corpo e facendo spazio a un singolo profondo e consapevole respiro. E sul nostro sito dimensionesonosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ed è con Giorgia che chiudiamo questa prima ora della domenica su Dimissione su Nusoft e andiamo dritti in redazione.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
6: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Ancora buongiorno da Valentina Lorusso. Lo stretto di Hormuz dunque rimane chiuso. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione non concederà permessi di passaggio fino al nuovo ordine, lo scrive l'agenzia iraniana Fars. Citando fonti militari, Teheran aveva disposto una nuova chiusura dello stretto a causa degli incessanti attacchi

0: israeliani sul Libano, proseguiti anche stamane nonostante un teorico cessate il fuoco. Veniamo in Italia, tragico incidente, hanno 17 anni le vittime del sinistro che è avvenuto questa mattina intorno alle 5, dove un Audi con a bordo 9 giovani è uscita di strada finendo nel canale Villoresi a Senago, nell'Interland milanese. Da quanto si apprende, si tratta di una ragazza e due ragazzi che non sarebbero riusciti ad uscire dalla vettura che si è inabissata nelle acque del canale artificiale. Gli altri passeggeri sono invece stati ritrovati dai soccorritori fuori dall'auto, tutti portati in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. E ancora, un motociclista di 64 anni morto questa mattina in uno scontro con un'auto avvenuto alle 7.40 sulla 26 direzione Genova. La passeggera, una 19enne, è stata trasportata in elisoccorso ad Alessandria in codice giallo. Arrestato con l'accusa di omicidio stradale, lesioni gravi e omissione di soccorso Luigi Giordano, imprenditore di 27 anni, originario di Catania, residente a Trezzano sul Naviglio nel milanese, ritenuto dai carabinieri il conducente del SUV coinvolto nel tragico incidente costato la vita al 17enne viareggino Gabriele Martini. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 della notte tra venerdì e sabato. Quella di oggi è la terza ed ultima giornata del raduno del terzo raggruppamento ANA-Triveneto, evento al quale a sorpresa interverrà anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come hanno annunciato da Palazzo Chigi con una nota, e il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani nel suo intervento dal palco. Oggi è il momento più importante del raduno, cominciato con l'arrivo dalla stazione ferroviaria di Gemona del Friuli del treno storico degli Alpini, appunto la Presidente del Consiglio. Per il momento è tutto, ci sentiamo più tardi.
1: Ancora una buona domenica su Dimissione Suono Soft, la voce che ti sta accompagnando fino alle 14 in punto è quella di Maria Chiara Belardo, e un'atmosfera fatata e prontissima a travolgere Milano, dove arrivano Peter Pan, Alice nel Paese delle Meraviglie e Pinocchio, insomma tre fiabe che hanno fatto sognare intere generazioni e che fino al 1° novembre saranno protagoniste di This is Wonderland, uno show con proiezioni, teatro dei burattini e performance di artisti circensi davvero per tutte le età, perché non si smette mai di essere bambini. C'è Pinky intanto dalla nostra collezione di successi con Try, ma subito l'aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Aveva il cuore che gli sbatteva da dentro come un matto, le mani che gli tremavano e uno strano ronzio nelle orecchie. Non c'era da stupirsi, pensò. Non capita tutti i giorni di riuscire a volare.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Wagon Ball Man era Human su Dimensione Suono Soft.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua

0: igiene orale.
1: Parola di Antonino.
2: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
8: Domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
7: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
8: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
7: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
9: Siete voi, il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
15: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
16: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
16: Dimensione Suono Soft.

0: La musica dei Mattia Bazar con Ti Sento su Dimissione su Uno Soft e noi sentiamo lei, Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola e buona estate. Ebbene sì, perché oggi è proprio il solstizio d'estate, non potevamo festeggiare questa giornata che con un ottimo piatto estivo. Infatti è con noi lo chef Claudio Della Miglia, chef del ristorante Il Veliero di Nettuno, presidente dell'associazione dei ristoratori appunto Nettuno in tavola. Caro Claudio, bentornato a Segreti in tavola.
3: Buongiorno a tutti voi e tutti i radioascoltatori.
2: Allora, oggi solstizio d'estate e quindi dobbiamo parlare con te dei segreti di un piatto super estivo, no? Che allieterà questa stagione. Raccontaci un po'.
3: Allora, certamente noi abbiamo pensato praticamente di fare un piatto molto fresco, molto estivo e guardare anche un po', diciamo, la stagionalità del pescato. In questo periodo ci sono molte triglie che sono bellissime e buonissime, un pesce molto salutare, carico anche di omega 3. E abbiamo cercato di fare un piatto, diciamo, abbastanza fresco, inserire un tagliolino fatto con una triglia sfilettata abbinata con un odore mediterraneo che è il rosmarino, e lo accompagneremo poi in finale con una grattugiatina di bottarga prettamente di Muggine. E questo, diciamo, che è il nostro piatto fresco per l'estate, per consigliare a tutti voi.
2: Claudio, forse non tutti sanno che il pesce ha una sua stagionalità, che invece è molto importante, soprattutto quando lo si lavora.
3: Sì, certo, questo è un passaggio di triglie che in questo periodo ce ne sono a bizzeffe. E diciamo che i pescatori ne portano tante, per cui lavoriamo un pesce stagionale. Come c'è il passaggio delle seppie, abbiamo altri tipologie di pesce che nel loro periodo c'è abbondanza.
2: Senti, ma Nettuno è chiaramente una città di mare, ma è anche una città di grandi vini. Che cosa abbineresti con questo piatto?
3: Certamente, questo qui è un piatto che sicuramente va abbinato con il nostro cacchione, che è un vino autoctono qui della zona e chiaramente è un vino molto profumato, buono, secco, asciutto, perché chiaramente ha questa particolarità che è un vino molto sapido, essendo vicino al mare prende molta brezza marina, per cui ed è eccellente. Chiaramente non faccio nomi delle cantine, ce ne abbiamo diverse qui sul territorio che sono molto importanti
2: e non resta che venire a Nettuno.
3: Facciamo scegliere ecco, a chi di dovere.
2: Esatto, dobbiamo venire a Nettuno ad assaggiare questo piatto e anche appunto ad abbinare il cacchione giusto. Claudio, è sempre un piacere parlare con te, buona estate, tanto ci sentiamo presto per scoprire ancora segreti della cucina marinara di Nettuno.
3: Grazie Francesca, grazie a voi tutti, un grande abbraccio e vi ricordo, nel ristorante Il Veliero venite a mangiare il tagliolino con triglia, rosmarino e bottarga.
2: Certo.
3: Logicamente.
2: A presto, ciao. L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: E quante bambine poi diventate donne si sono chiamate così grazie a questo pezzo di Beatles. Michelle, su Dimissione Sono Soft, arrivano le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili! Incredibili!
4: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
8: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona domenica da Francesco Certo. Lo stretto di Hormuz resta chiuso, lo riferisce l'agenzia iraniana Fars, citando una fonte militare secondo cui la marina delle guardie rivoluzionarie iraniane non ha autorizzato il transito di alcuna nave. Intanto in Svizzera avvia i contatti e il confronto tra le due delegazioni di Washington e Teheran. È arrivato in Svizzera il numero 2 della Casa Bianca, Vance. L'Iran non farà mai un passo indietro dal suo diritto ad arricchire l'uranio. Gli Stati Uniti alla fine dovranno accettarlo, lo ha detto il presidente iraniano Pezeschian. Arrestato con l'accusa di omicidio stradale, lesioni gravi e omissione di soccorso, Luigi Giordano, l'imprenditore 27enne originario di Catania e residente a Trezzano sul Naviglio nel Milanese, ritenuto dai carabinieri il conducente del SUV coinvolto nel tragico incidente costato la vita l'altra notte al 17 via Regino e Gabriele Martini. Sono due ragazzi, entrambi di 17 anni, una ragazza e tre giovani che hanno perso la vita nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 5 lungo la via per Cesate a Senago, siamo nel Milanese. Gli altri sei occupanti dell'Audi caduti

0: Per motivi ancora in fase di accertamento nel canale Villoresi, sono stati trasferiti in codice giallo al Niguarda. Hanno tra i 17 e i 19 anni, non sono gravi, tra loro c'è anche il conducente, un 19enne, indagato a piede libero per omicidio stradale dopo essere risultato positivo all'alcol test. La procura ha disposto le autopsie sui corpi delle tre vittime. Altro grave incidente stradale nella notte a San Bartolomeo Valcavagna, nel Comasco. Una moto si è schiantata per cause da accertare contro un muro. Due ragazzi, 16 e 18 anni, rimasti gravemente feriti. Giorgia Meloni è giunta a Gemona del Friuli Udine per il raduno nazionale degli alpini. La premier ha percorso a piedi un lungo tratto di strada, salutata con applausi e strette di mano dalla folla dietro le transenne del percorso. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Prontissimi anche per entrare in questa seconda metà della nostra domenica di solstizio d'estate, 21 giugno 2026, su Dimissione Sono Soft. Ancora benvenuto sulla Radio del Benessere, da me Maria Chiara Belardo. Restiamo insieme qui fino alle 14. E questa domenica e anche la prossima, 28 giugno, torna a Villa del Grumello uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate, ovvero la rassegna di cinema sperimentale che porta il grande schermo cinematografico proprio all'interno del parco storico che si affaccia sul lungolago di Como. Potrà e quindi goderti la visione di pellicole accuratamente selezionate dal critico cinematografico Massimiliano Fierro. C'è Teorema, adesso in arrivo Marco Ferradini, ma prima l'aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: A stento raccatto respiri dentro i polmoni mentre strizzo il mio cuore spargendo quei pochi e inutili battiti ormai privi di suono.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: capito con quale ritmo accompagniamo la tua domenica su Dimissione Suono Soft? Simply Red era Stay sulla radio del benessere.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Estate alle porte?
3: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Ecco qualche esempio:
3: Fiat Pandina da 12.490 euro,
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
3: Peugeot 208 da 17.990 euro,
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990 euro,
3: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
2: Info su denikar.it.
4: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
12: Domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
11: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
12: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
11: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
13: Non basta, voglio di più.
14: Più di così?
13: Ancora di più.
14: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
13: Di più.

0: You?
1: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
0: Di più!
1: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
0: Più di così!
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
1: Autorigoldi.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Siete voi, il Moulin Rouge!
6: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
7: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Saglio 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
8: Alex International. Alex International.
9: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
10: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
11: Dimensione Suono Soft.

0: violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've...
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi, è come te, dimensione suono soft.
2: E adesso...

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: E ci ha spettinato Massimo Ranieri con Perdere l'amore su Dimissione Sono Soft, ci porta in redazione.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona domenica da Francesco Certo. Dal Papa stamane l'appello nella giornata mondiale del rifugiato promossa dalle Nazioni Unite ad accogliere chi è vittima di persecuzioni perché possa vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza. Nessuno, ha scandito Leone XIV, può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. L'esortazione del Pontefice nel discorso che ha introdotto l'Angelus Domenicale: rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con l'amitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Il Papa ha indicato nella perseveranza e nella coerenza evangelica la chiave della testimonianza cristiana nel mondo. L'Iran non farà mai un passo indietro dal suo diritto ad arricchire l'uranio. Gli Stati Uniti alla fine dovranno accettarlo. Lapidario il presidente iraniano Pezeshkian nel giorno in cui cominciano gli incontri in Svizzera tra le due delegazioni. Dall'Italia, arrestato con l'accusa di omicidio stradale, lesioni gravi e omissione di soccorso, Luigi Giordano, un imprenditore 27enne siciliano ma residente a Trezzano sul Naviglio, ritenuto dai carabinieri il conducente del SUV coinvolto nel tragico incidente costato la vita al 17enne via Regino Gabriele Martini. Veniamo al tragico incidente di stamane all'alba a Senago. Sono morti due 17enni, morta anche una ragazza. Gli altri sei occupanti di un'Audi precipitata, per motivi da accertare, nel canale Villoresi, sono stati trasferiti in codice giallo al Niguarda. Non sono gravi. Tra loro anche il 19enne indagato a piede libero per omicidio stradale, che era alla guida dell'auto dopo essere risultato positivo all'alcol test. Siamo alla MotoGP. Alle 14 il Gran Premio di Brno. Augura in pole, Bezzecchi escluso dalla gara per lo schiaffo ad un addetto alla pista. Il pilota romagnolo era caduto nella sprint e stamane si è scusato. Questi comportamenti non hanno giustificazioni. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Ma che bella l'ultima ora della domenica, quella in cui ci rilassiamo, ci godiamo la musica fatta di tutti i successi più belli di sempre e di ancora un ultimo appuntamento insieme con le Good Life. Io sono Maria Chiara Belardo, questa è Dimensione Suono Soft. Ti auguro buon pranzo e buon ascolto. In arrivo c'è Elton John con Something About The Way You Look Tonight, ma subito ancora una volta l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: L'amore è speciale. Sono gli sguardi e i sorrisi. È gelosia, ma anche fiducia. L'amore viene dal cuore ed è tutta passione. C'è la mancanza di ragione. È tenerezza e anche commozione.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ragazza magica, giovanotti, su Dimissione su Nusoft e nella prossima Good Life scopriamo il mondo degli smoothies.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Gli amici quattro zampe e non solo hanno un regno tutto loro nel Pet Zoo di Garden Vedetti. Cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
4: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglio 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti Light Designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. CerianiLuce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
9: Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
15: Domenica 21 giugno.

0: Prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
1: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
0: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
1: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
2: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
3: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.

0: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Dimensione suono soft.

0: Pura poesia, Tracy Chapman, Fast Car, nel pomeriggio della tua radio del benessere. E a quest'ora è il momento di ospitare, per la seconda volta anche quest'oggi, Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Sapete che c'è una carne che negli ultimi anni è diventata sinonimo di eccellenza, tenerezza e gusto straordinario. Sto parlando della Wagyu e oggi la Wagyu si festeggia in tutto il mondo perché è il Wagyu Day. Ma cos'è che rende così speciale questa carne giapponese? Beh, lo scopriamo insieme ad Annalena De Bortoli, appassionata esperta di cucina giapponese e coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoranti Giapponesi. Annalena, bentornata a Segreti in tavola.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, che cosa ha di così particolare, peculiare, cos'è che rende così speciale questa carne giapponese?
3: Allora, intanto la carne giapponese ha una storia stranissima, perché in Giappone è stato per secoli vietato il consumo di carne, quindi fino al 1868 era il bestiame che era allevato aveva il puro scopo di animali da lavoro e cose del genere. Quando il Giappone si è aperto all'Occidente e i giapponesi, diciamo l'imperatore ha visto che in realtà gli occidentali che mangiavano invece carne da sempre avevano una costituzione più forte, erano più alti eccetera, ha deciso di reintrodurre il consumo di carne attraverso prevalentemente degli olandesi che avevano portato il loro bestiame durante i viaggi in Giappone, con delle ibridazioni hanno incrociato i manzi giapponesi con questi diciamo occidentali ed è nato il Wagyu, che letteralmente significa manzo giapponese, Wagyu l'antico nome del Giappone, che ha delle caratteristiche molto particolari proprio perché non erano abituati a cucinarla non c'è un grande uso di olio e di condimenti, men che meno di burro in Giappone dal punto di vista tradizionale tranne che per la frittura. Hanno pensato di allevare questi manzi con del grasso che fosse già infiltrato nella carne, quindi è una carne molto marezzata, quindi ha queste strisce di bianco che venano la parte rossa del muscolo, in modo che non ci fosse poi necessità di avere dei grassi per la cottura, perché scaldandola questa carne rilascia naturalmente il grasso e quindi è molto saporita, molto gustosa e non ha necessità di altri condimenti. In realtà questa cosa diciamo c'è voluto del tempo diciamo per ottenere questi risultati. Adesso ci sono quattro razze principali di Wagyu, noi li conosciamo mediamente come carne di Kobe, ma Kobe è semplicemente un'isola che aveva un territorio particolarmente pianeggiante, quindi era adatto all'allevamento e quindi noi occidentali parliamo di Kobe, ma in realtà di vari tipi di manzo giapponese.
2: Continueremo a scoprire tutta la parte diciamo di cucina, di gastronomia giapponese, perché come vediamo non c'è solo sushi, c'è tanto anche oltre, e nei prossimi giorni, quindi intanto grazie e buon Wagyu Day a questo punto.
3: Buon Wagyu Day anche a voi, grazie.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola torna domani, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Buon weekend a te, buona domenica con i successi della tua radio del benessere. Erano 883 con Come Mai e tra pochissimo tornerà la nostra redazione.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Estate alle porte?
7: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Ecco qualche esempio:
7: Fiat Pandina da 12.490 euro,
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
7: Peugeot 208 da 17.990 euro,
6: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
7: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Info su denikar.it.
8: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
9: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Corpi di due donne, madre e figlia, sono stati trovati in un appartamento in via Domodossola a Torino. La madre, di origine romena, aveva 40 anni, la figlia 13. A quanto si apprende, i corpi sono stati ritrovati dall'altra figlia 19enne, è stata lei a chiamare i soccorsi. La sorella in stato di shock è stata accompagnata all'ospedale Maria Vittoria. La 40enne, che si stava separando dal marito con una separazione dolorosa, viveva sola con le due figlie. La prima ipotesi è che abbia strangolato la bambina durante una lite. Sul posto è al lavoro la squadra mobile della polizia. Il tragico incidente stradale nella zona nord di Milano. Tre giovani di 17 anni hanno perso la vita nell'incidente avvenuto questa mattina nel milanese. Alla guida dell'auto, un Audi A2 omologata per 5 persone, ma nelle quali viaggiavano in 9, c'era un 18enne risultato positivo all'alcol test, è indagato ora per omicidio stradale ed è stato arrestato. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, parlando oggi al gazebo della Lega a Portello a Milano. È vero che grazie al nuovo codice della strada l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi i ragazzi che non tornano a casa, ha detto annunciando una riunione con il ministro dell'interno Piantedosi già questa settimana sul tema della sicurezza stradale. E una donna di 49 anni, turista straniera, è morta, due uomini sono ricoverati in condizioni gravissime, uno di loro, un motociclista, è stato recuperato dopo un volo di circa 15 metri oltre il viadotto. Il bilancio del violento incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la statale 36 dello Spluga, all'altezza di Monte Spluga, nel territorio comunale di Madesimo, in provincia di Sondrio. Lo schianto si è verificato poco dopo mezzogiorno. L'automobilista è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Buona domenica a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ti ricordo che Federico Grilli tornerà il prossimo weekend a tenerti compagnia qui sulla tua radio del benessere. Io sarò con te fino alle 21 e voglio parlarti ora di musica, perché arrivano gli High Days 2026 che tornano a Milano con una nuova e scintillante edizione estiva all'ippodromo SNAI La Maura, un luogo che negli ultimi anni è diventato la casa ideale di questo festival ormai leggendario. Dal 1999, quando si chiamava ancora Independent Days Festival, la rassegna ha portato in Italia alcuni dei nomi più importanti della musica mondiale, dai Radiohead ai Pearl Jam, dai Muse ai Green Day, fino alle stelle del pop come Justin Bieber, Dua Lipa e Olivia Rodrigo. Ogni anno la line-up diventa un vero specchio dei gusti e delle tendenze musicali globali e il pubblico, sempre più vario e curioso, risponde con entusiasmo crescente. Tra gli artisti che si esibiranno quest'anno ti segnalo Maroon 5, Florence and the Machine, Foo Fighters, System Vodone, Tony Pitoni e tanti altri, e il programma completo lo trovi sul sito idays.it.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'aveva amato con tutto l'amore che aveva dentro e ora non ne aveva più, nemmeno per amare se stessa.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Dolce musica, dolci successi per tenerti compagnia al meglio ogni giorno dalle 6 fino alle 21 in diretta su Dimensione Sono Soft. Elisa, con Se piovesse il tuo nome.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
11: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
12: Bello partire per le vacanze.
13: Sì, ma con quale auto?
14: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
14: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
13: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
14: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
13: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
14: Info su denicar.it.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
17: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: Nelle prossime ore cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Piemonte e sulla Lombardia, solo qualche temporale di calore sui rilievi. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, sempre qualche temporale nelle ore pomeridiane sulle Alpi, clima molto caldo ed estivo, con punte infatti che nei grandi centri urbani, specie a Milano e Torino, sfioreranno anche i 37 gradi. Le minime tropicali con caldo che si farà sentire anche di notte. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trevi Meteo.

mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Canzone dolce, emozionante, intensa. Giovanotti con le tasche piene di sassi nella domenica di Dimensione Sono Soft. Continuando con i classici e tornando agli anni Ottanta, Spandau Ballet, Gold.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are wrong. I left them here

0: È bellissimo riascoltare la sua voce, Ornella Vanoni, con Domani è un altro giorno nella sera di Dimensione Suona Soft. Tra poco nuovamente le notizie con la nostra redazione.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Gruppo

0: Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesca Proietti. Non risultano al momento persone ferite nell'incendio divampato nel pomeriggio all'ospedale del Mare di Napoli nel quartiere Ponticelli. Le fiamme hanno avvolto i pannelli esterni di un'ala della struttura, generando un'alta colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Alcuni reparti dell'ospedale sono stati evacuati in via precauzionale. I corpi di due donne, madre e figlia, sono stati trovati in un appartamento in via Domodossola a Torino. La madre, di origine romena, aveva 40 anni, la figlia 13. A quanto si apprende, i corpi sono stati ritrovati dall'altra figlia 19enne, che è stata lei a chiamare i soccorsi. La sorella, in stato di shock, è stata accompagnata all'ospedale Maria Vittoria. La 40enne, che si stava separando dal marito con una separazione dolorosa, viveva sola con le due figlie. La prima ipotesi è che abbia strangolato la bambina durante una lite. Il tragico incidente stradale nella zona nord di Milano. Tre giovani di 17 anni hanno perso la vita nell'incidente avvenuto questa mattina nel Milanese alla guida dell'auto, un Audi A2 omologata per 5 persone, nelle quali viaggiavano in 9. C'era un 18enne risultato positivo all'alcol test, è indagato per omicidio stradale ed è stato arrestato. Il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, i mediatori di Pakistan e Qatar, si è interrotto per consultazioni interne, lo affermano i media iraniani, tra cui IRNA e ISNA. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Buona domenica a te, buonasera a te con i successi di Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Io sono Roberto, eccezionalmente con te anche in questa domenica 21 giugno, primo giorno ufficiale d'estate, la mia felicità è incontenibile oggi. E allora, pronti per tornare alla nostra musica? Ecco, nuovo aforisma d'amore, poi ci saranno Michael Jackson insieme a Syd Garrett con I Just Can't Stop Loving You.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Il silenzio annebbia la mente. Il pensiero autorizza il cuore.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questo giro di piano è bellissimo. Vanessa Carlton con A Thousand Miles su Dimensione Sonosoft. E questa sera con Good Life faremo un viaggio veramente speciale.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
3: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine.

0: Giugno, via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
3: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
4: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Estate alle porte?
2: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Ecco qualche esempio:
2: Fiat Pandina da 12.490 euro,
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
2: Peugeot 208 da 17.990 euro,
8: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
2: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
8: Info su denicar.it.
9: Dimensione Suono Soft.

0: USA for Africa con We Are the World nella sera di Dimensione Suono Soft. Ti ho anticipato che nell'ultimo appuntamento Good Life di oggi faremo un viaggio. È un viaggio un po' particolare, un viaggio con la fantasia, un viaggio con le emozioni. È un viaggio che facciamo praticamente ogni giorno, ma proprio oggi in tutto il mondo si celebra il World Music Day, una giornata conosciuta anche come Fête de la Musique. Nacque a Parigi nel 1982 e oggi questa festa viene celebrata in oltre 120 paesi e promuove la musica come bene accessibile a tutti attraverso concerti gratuiti in spazi pubblici. La musica è molto più di un semplice intrattenimento, ha il potere di evocare ricordi, accompagnare momenti importanti della vita e comunicare emozioni profonde. Inoltre, studi scientifici dimostrano che può ridurre lo stress, migliorare l'umore e favorire il benessere psicofisico. Presente in ogni cultura, la musica risponde a un bisogno universale dell'essere umano e rappresenta un linguaggio capace di unire persone di ogni età, lingua e provenienza. Concludo con un pensiero personale da collezionista di dischi quale sono. Non sei tu a scegliere la musica. È un dono prezioso che, se hai fortuna, sceglie proprio te. Devi solo essere in grado di comprenderne il valore per poi trattarla con rispetto assoluto.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Un'altra voce storica della musica internazionale, Phil Collins con You'll Be My Heart nella domenica sera di Dimensione Suona Soft.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.

0: Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
1: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesca Proietti. Medio Oriente, la delegazione negoziale iraniana ha lasciato la sede delle trattative in segno di protesta contro le minacce di Donald Trump, lo riporta Tasnim citando una fonte vicina al team negoziale. I negoziati sono stati interrotti, rimangono in una situazione di stallo, ha aggiunto la fonte. La cronaca: l'incendio all'ospedale del Mare a Napoli è stato domato e non ci sono feriti. A confermarlo la polizia è intervenuta sul posto con 5 equipaggi sia della questura che dai commissariati vicini. Le fiamme sono divampate intorno alle 17.30 e hanno interessato una palazzina a 6 piani del complesso ospedaliero. Durante le operazioni di spegnimento del rogo, evacuato il pronto soccorso e la medicina d'urgenza, le fiamme sono state estinte. Nessuna persona è rimasta coinvolta, lo riferiscono i vigili del fuoco. Grande partecipazione per le elezioni primarie organizzate dalla Lega per contribuire alla scelta del candidato sindaco di Milano. Sono stati circa 10.000 milanesi che nelle caldissime giornate di ieri e oggi si sono recati ai 38 gazebo allestiti in tutta la città da militanti e volontari, così dalla Lega di Milano. I corpi di due donne, madre e figlia, sono stati ritrovati in un appartamento in via Domodossola a Torino. La madre, di origine romena, aveva 40 anni, la figlia 13 anni. A quanto si apprende, i corpi sono stati ritrovati dall'altra figlia, 19enne, che è stata lei a chiamare i soccorsi. La 40enne, che si stava separando dal marito, aveva una separazione dolorosa e viveva sola con le due figlie. Il tragico incidente stradale nella zona nord di Milano. Il conducente di 18 anni è indagato per omicidio stradale aggravato ed è stato arrestato. Al momento è piantonato in ospedale, dove si trova in stato di shock. Il giovane è risultato positivo all'alcol test con un tasso alcolemico di 1,60. La procura di Milano ha già disposto l'autopsia sulle vittime. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Un ringraziamento alla nostra redazione e una buona serata e buon ascolto a te con i successi di Dimensione Suono Soft. Io sono Roberto, eccezionalmente con te anche questa domenica. Ti ricordo che Federico Grilli tornerà a te nel prossimo weekend. Noi abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme e quindi ecco un nuovo aforisma d'amore. Poi, per i classici italiani, Patti Pravo e Pensiero Stupendo.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: L'amore, cos'altro può essere così pieno di vita nel nostro universo?

0: perfetta per rilassarti in casa. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché è la stessa.

0: Momenti dolci, momenti intensi con Tiziano Ferro e Accetto Miracoli nella domenica sera della tua radio del benessere. Torneranno tra poco i nostri successi e avremo anche l'aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola.

0: Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
1: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Prime Day di Amazon, è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
3: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
4: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
5: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi,
6: una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche,
5: o una stanza tutta per allenarti quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Siete voi, il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: Bello partire per le vacanze.
12: Sì, ma con quale auto?
11: La risposta è da Denikar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
11: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
12: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
12: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
11: Info su denikar.it.
13: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia, in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Non basta, voglio di più.
15: Più di così?
14: Ancora di più.
15: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
14: Di più?
15: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
14: Di più?
15: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
14: Più di così?
16: Autorigoldi
17: a Milano dal 1906.
15: Autorigoldi.it.
18: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
19: Nelle prossime ore cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Piemonte e sulla Lombardia, solo qualche temporale di calore sui rilievi. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, sempre qualche temporale nelle ore pomeridiane sulle Alpi, clima molto caldo ed estivo, con punte infatti che nei grandi centri urbani, specie a Milano e Torino, sfioreranno anche i 37 gradi. Le minime tropicali con caldo che si farà sentire anche di notte. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trevi Meteo.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.